Dove sta la sua abitazione? Prima di dare il paggio bisogna visolare i camini. Fora da qui subito, cumba dritto su. Paracca muchacho, gritemo ma fuerte. Uy Dios, che amarrete, ni un pobre ha tirao. Che bronca muchacho, sei suelotario.